Unia, me say FIFA World Cup 2026 idea. Visa darumenti. Move ubia unia. Game ubia yenijie mkwa. Neba sansura umpeso obeshulisi maba kukra. Fa ushe game ubia emu. First National Bank ne visa darumenti. Upayment ubia nsumbe koboko. Tapo anaswipe u First National Bank Visa Debit Card nuobe bia. Ebre bia. Nenye sikache di ankasa. Emma hotoswo ne ubobaimbo mapa. First National Bank app nunti. Uo full control. Test man.